Eradi senia ofotie E precheche in suno sana mesmekra E precheche Eradi Eradi sowe kenya uometibiemo

na wakasa madina yedi. Yari ifrihi. Ohiye ifrihi. Eke ifrihi. Boni nso ebrati. Enye sana unformi. Ebrati awashe mi mose. Woni mi wohode nina kuzi ya sinye. Ebrati kasa madina yedi. Kuni meni daso, ebrani kasa, ebrani kasa, ebrani kasa. Aye hutu, onyu nyam efrani wamibre.